0: Aleluya.
1: No se cohiba, no se cohiba. Adore, adore, adore, adore, adore, adore.
2: Adore.

su nombre damos gloria. Adore a Dios, no se cohiba, no se cohiba. Adore, adore, adore, adore, adore, adore.

0: se cohiba, adore, adore, adore, adore, adore, adore.
1: Santo eres.
0: Adore.